0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombricola come gli scombricolati del mattino.
1: Ciao ragazzi, ciao combricolona, ciao, ciao, ciao.
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia, ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
2: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
6: Ah, come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
7: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
4: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Buongiorno Cobriccola, buongiorno Radio Slambers. Ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo.
3: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
2: Scusa, Fandozzo, ma è lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Allora mi scende la gala, ma non hai indovinato, non scende la gala, ma mi scende la gala, non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma non scende la gala, ma

0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: anno. Era You're the First, the Last, My Everything di Barry White. Ve la ricordate la scena iconica di Ally McBeal, lo studio di avvocati di Ally McBeal nella serie televisiva, dove loro praticamente, quando erano un po' stressati, si trovavano in bagno e facevano la coreografia di questo pezzo. Non ve lo ricordate?
1: No, purtroppo no.
0: Cosa sta per succedere? Perché c'è questo
2: silenzio? Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Crei delle aspettative pazzesche. In realtà no, io ho scoperto, e non lo sapevo, che la voce di Barry White non è sempre stata così. Cioè, lui quando era ragazzino parlava normale, come noi, no?
3: Come One. Poi,
4: sì, parlava così.
3: No.
0: Credo una via di mezzo, okay. Forse come te, no? Che sei un po'... Allora, no, parlava normale. Poi, a 14 anni, ha gridato contro un suo compagno di
3: un'imprecazione.
0: Sì, gli ha detto qualcosa, gridando, e si è trasformato nel baritono che tutti conosciamo.
1: Hai capito?
0: A te invece, Patrizio, cosa è successo?
3: Un percorso al contrario, che hanno imprecato contro di me, quindi...
1: Lui era quello davanti a Barry White.
3: Porca miseria.
0: Lui era l'amico di Barry White. Esatto, pensa te, deve essersi fatto molto male. Va bene, ne sappiamo una in più rispetto a ieri. Ogni giorno...
3: canzone dell'estate 2026, classico tormentone estivo, quello che vi dà insomma la carica in queste mattinate. Andiamo!
5: Ciao scombriccolati. Ciao. Per me invece il tormentone sarà i Colors con la Brancale. Un bacio a tutti e buona estate da Bibi da Bergamo. Ciao.
3: Ciao Bibi.
1: Con la freccia.
3: Partenope.
0: Partenope si chiama, è vero. Non ci mancavi solo te. Piri piri piri piri piri piri.
6: Sì, nel mio caso il tormentone è agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, ma anche perché il signor Paradiso ha omesso di mettere sull'etichetta le controindicazioni. L'SMS che sto lavorando per dire giù la Coca-Cola dall'armadio in cucina, ma vada via il Paradiso.
1: No. Allora c'è un altro messaggio che dice: buongiorno Cobricola, Adalisa dice che non è una canzone estiva, ma ti fa muovere il piedino alla grande. Ciao da Federico.
0: Federico, ma perché gli devi fare il male?
1: Ma no, era per riportarlo fedelmente. Era per riportarlo.
0: Ma poi si arrabbia. Scusa,
1: ma non è vero, non è vero.
0: Non si prendono in giro gli ascoltatori, va bene.
3: Ma sta a gioco.
0: Se arrivasse qui un ascoltatore che prende in giro te,
1: Sai cosa fa uno che prende in giro Siroli? Lo prende a sberle. Ciao da Federico.
0: Federico. 393 444 0444, cari amici, diteci la vostra canzone delle

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, la canzone nuova, la collab che ci hanno regalato, si chiama Repeat It, su Radio Number One. Dalle Mariachi!
1: Mariachi raccolta! La canzone dell'estate, il classico Tormentone 2026. Sentiamo.
2: Sì. Buongiorno da Buongiorno. Massimino, il tormentone che mi ricorda la combricola quest'anno è Summer Funk. Ditelo voi.
3: Francesco
2: non
3: Gabbani.
2: Lo so. Ciao.
1: Francesco Gabbani, è carina, molto carina.
0: Che a me piace molto.
4: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, la mia canzone dell'estate 2026 è la canzone di Andrea Zoi, Estate nell'aria, che quasi nessuno la conosce e non capisco il perché.
1: Strano.
4: Buona giornata.
1: Estate, non è estate tutto attaccato. State nell'aria, cioè
3: estate,
1: rimanete lì. Sì.
0: Andrea Zoi, adesso Andrea vado a cercarla perché sono curioso di sentirla.
1: Chi è Andrea Zoi? È un DJ, è un producer. Chi lo sa?
0: Dovresti saperlo tu, Patrizio, che sai tutto.
1: Io non
0: che
1: sono amico di Andrea Zoi.
0: Che sei un Wikipedia con le gambe, le braccia e le orecchie.
1: Sì, sì, è uno che si occupa di house, un DJ producer.
0: Ah, è un DJ producer, Andrea Zoi. Va bene, adesso andremo a sentirci tutta la discografia.

0: Radio Number One c'era Matt Simmons e noi nel frattempo sappiamo tutto, ci siamo informati, sappiamo tutto su Zoe,
1: assolutamente.
0: Ma guarda, vita, morte, miracoli, tutte le tracce abbiamo imparato a memoria, le cantiamo volendo, sì, io sì, che Patrizio anche in coro se ce lo chiedete, insomma ci siamo informati, grazie alla nostra ascoltatrice per averci illuminato. Abbiamo, hai altro da aggiungere Patrizio, che ti vedo così?
2: Assolutamente no, assolutamente no.
0: Quindi niente, quindi notiziario a tra poco.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno amici della Combriccola di Radio Number One, mancano pochi secondi alle 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
8: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo-iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
7: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
9: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco, che ha imboccato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
10: L'Empore ha convocato un momento di incontro, di vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
7: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.

0: chiederti sarà dato, ascoltatori di Radio Number One. Non so chi ha segnalato come sua canzone dell'estate Summer Funk di Francesco Gabbani, e Summer Funk di Francesco Gabbani era qui.
1: Il domandone, se vi stiamo chiedendo qual è la canzone dell'estate, il tormentone estivo, insomma quello che vi dà la carica in queste mattinate. Sentiamo.
2: Secondo me la canzone dell'estate è quella che fa: se ti mando a quel paese ci rimani per un mese, se ti mando a quel paese ci rimani per un mese.
1: La brancale, la brancale.
0: La odiano tutti quella canzone lì, non lo so come mai, a me piace così tanto.
1: Poi ci sono i grandi classici.
3: Buongiorno Combriccola. Buongiorno. Sono Miki. La mia canzone estiva preferita? Vamos alla playa. Oh oh, oh, oh. Vamos alla playa.
4: Oh oh, oh. Ma la can-

0: DJ, produttori bravissimi, Tiesto e Zecco, insieme a Post Malone con Jackie Chan. Se vi sentono a Noter.
1: Ciao Tiesto di Vitello.
0: Ciao Tiesto.
2: Tiesto di Vitello, ma come fai?
1: Mi ricorda il carrello dei bolliti, la testina di Vitello. Allora ragazzi, no, arriva anche Barba dalla provincia di Brescia che dice: buongiorno Mattacchioni, per me il tormentone dell'estate è Buon Vento di Giova e Alfa. È vero, molto giottonato.
3: Giova. Ciao ragazzi, buongiorno, Luca da Mantova, la mia canzone dell'estate è Dracula.
0: È vero, anche quella. Però non lo so, io non riesco ad individuare, devo dire la verità, il tormentore. Cioè, anche sono tutte canzoni che mi piacciono. Dracula, anche gli Anoter, eccetera, eccetera. Ma non è quella roba che ti rimane in testa, che proprio ti tormenta.
1: Gli Anoter ti rimane in testa.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Le milanese Rosvillen, eh?
2: Appena appena,
3: Qual è il tormentone dell'estate 2026?
1: Dracula! Sentiamo,
4: ciao,
1: sentiamo.
4: Per me la mia mamma il tormentone dell'estate 2026 è come un'ossessione. Ciao Danne e Erika.
1: Sì, è vero.
3: Samurai
1: come un'ossessione.
3: Attenzione, altri consigli, altri suggerimenti.
5: Ma che cavolate, la canzone dell'estate sarà e sarà sempre "Ho scritto t'amo sulla sabbia e il vento a poco poco se l'è portato via con te". Ha portato via il sergino con le scarpette rosse.
2: Ancora.
5: Il vento sulla sabbia.
2: Anche in ciabatte.
1: È innamorata, è innamorata, Sergio.
2: Ma
1: innamorata.
2: Che ci posso fare?
1: Che gli fai alle donne?
2: Vorrebbe sapere pure io.

0: Love, Give Me Love, Give Me Love su Radio Number One nella combriccola insieme a Sergio Sironi, Patro Mauno, Manuela Doriani. Torniamo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Number One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Ci sono code per quanto riguarda la A4 nel tratto Milano-Torino tra l'allacciamento Nodo di Pero e lo svincolo Pero in direzione Milano. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Torino in entrambe le direzioni per traffico intenso. Sulla A8 la Milano-Varese code a Castellanza in uscita per chi proviene da Milano e perdita di carico tra Milano Nord e l'allacciamento con la A9, la Lainate Como. Sulla A7 la Milano-Genova code a Bolzaneto in direzione Genova. Sulla 1 la Milano-Bologna corre tra Melegnano e tangenziale ovest in direzione Milano e ancora tra San Giuliano e tangenziale ovest in direzione Bologna. Abbiamo poi code per quanto riguarda la Liguria. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Celle Ligure allacciamento con la 6 direzione Ventimiglia e tra allacciamento a 6 Albissola direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombriccolati.

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif, buon giovedì raga, è già Gio e questa è la copricola di Radio Number One dove arriva il focus di Patromano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Buona mattinata dalla redazione, dalla combriccola. Traffico, cantieri e vacanze. Il mese di agosto è sinonimo di lunghe code sulle autostrade italiane in vista dell'esodo estivo. Viabilità Italia che cosa ha fatto? Ha stilato il classico calendario indicando le giornate, come dire, più difficili, più complicate per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane e anche magari quali misure adottare per limitare code e incidenti. Allora, le prime due settimane del mese di agosto saranno quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva, con spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Il livello massimo è previsto per sabato 1 agosto e sabato 8 agosto. La fascia oraria peggiore per viaggiare è quella della mattina. Dalla settimana di Ferragosto continueranno le partenze, ma inizieranno anche i primi rientri con l'avvio del classico controesodo previsto da domenica 16 agosto. Adesso parliamo di cucina, di una cucina particolare, orientale, che arriva dalla Corea del Sud. Dolci guarniti da formiche. Per questo i pubblici ministeri coreani hanno chiesto di condannare a un anno di carcere il proprietario di un ristorante di Seul. L'uomo, anche chef di questo lussuosissimo locale, è accusato di aver servito ai propri clienti dei dessert guarniti da insetti vietati. Reato per cui ora rischia qualche anno di reclusione, potrebbe arrivare a uno con la condizionale, come si dice da noi, e una multa particolarmente salata. È bene ricordare che in Corea del Sud non è che è vietata la consumazione per ragioni alimentari di tutti gli insetti. Al contrario, sono ben 10 le specie che si possono mangiare senza problemi, a quelle latitudini perlomeno, e tra queste troviamo anche le cavallette o i bachi da seta. Una lista da cui sono tuttavia escluse le formiche. Non chiedetemi il perché. Chi volesse utilizzare queste ultime per le proprie ricette potrebbe comunque farlo, a patto di aver incassato un permesso speciale temporaneo. Peccato solo che nel caso specifico questa autorizzazione non è mai stata richiesta dal ristorante. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Marshmallow insieme a Bastille, questo accadeva un po' di anni fa, entravano in uno studio insieme nel 2018 e ci regalavano questa Happy Hour che abbiamo ascoltato su Radio Number One. A proposito di regali, grazie Patromano per il focus. Stavo facendo colazione, stavo azzannando e non potrei perché sono a dieta, una brioche, e tu mi hai parlato del dessert con le formiche.
1: Sì, non so se sono vive o morte queste formiche, credo che siano formiche di giornata comunque, un
0: comunque
1: po' come l'ovetto.
2: Buongiorno. Buongiorno da Egetteria, noi abbiamo aperto una ristorantea nuova,
1: sì,
2: che si chiama Asia Forever.
1: Asia Forever,
2: Asia Forever. Facciamo piatte fresche da giornata.
1: Ho dei dubbi.
0: Sì.
2: No, è sempre fresco, non
0: ma
2: fai spiritoso.
0: Voi siete egiziani, eh? Come mai Asia siete egiziani?
2: Perché
0: non sono
2: ma facevamo questa prima.
1: Sì.
2: Ah, certo. Non siamo napoletani, facevamo questa.
1: Fanno di tutto.
2: Tu devi smettere di questo.
1: No, io ho già fatto due lavande gastriche per causa vostra, quindi dai.
2: Allora, noi prepariamo anche quella come dentro nel coperto.
1: In che senso?
2: La lavanda gastrica.
1: La smetta, sono. Qual è l'ultima specialità?
2: Questo, Bessa. Bessa
1: è cos'è quella cosa lì strisciante in mezzo? Che schifo è quello?
2: È orbettino.
1: Ma un orbettino, mi faccia vedere bene. Ma cos'è?
2: Tu è orbo, non lo vedi, orbettino?
1: È una biscia d'acqua,
2: perché almeno uno mangia anche sapore orientale. Poi abbiamo le formiche, ma arrivano da sole sulla bestia di noi.
1: Quindi bisogna mangiarle vive in questo
2: sì,
1: caso.
2: Sì, perché purtroppo succede sempre questa cosa, che c'è formica, poi c'è anche piccolo topolino.
1: Ma che schifo, ma dai!
2: Ma c'è, chi non ha piccolo topolino?
1: Piccolo ratto.
2: Ratto di Sabina, tra l'altro.
0: Anche blatte.
2: Tu togli testa, sembrano olive denocciolate. Sì, olive nere,
1: incredibile.
2: Sì, è molto bello. E uno mi ha detto: oliva cammina, no, tranquillo, è scarafaggio.
0: Però
2: noi vi aspettiamo con queste quattro stagioni.
1: Non lo so,
2: formica rossa, sì, formica nera,
1: urbettino
2: e scarabeo.
1: Urbettini
2: e orbettini. Bello, vi aspetto.
0: Grazie mille,
2: amico.
1: Ci aspetti.
0: Portiamo anche gli amici, guarda.
1: Certo.
0: Facciamo una festa,
2: Patrizia.

0: trunz questo pezzo di sembrava una parolaccia,
1: esatto,
0: giuro,
2: sembrava i trapattoni ai tempi del Bayern di Monaco.
1: È un bel pezzo di trunz.
0: Il pezzo Fever Dream di Alex Warren. Non volevo offendere nessuno, chiedo scusa. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, non vi spoilerò niente, solo l'anno 1992.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: dettaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzone, fa dei versi Robert Smith dei Cure su questa canzone che si chiama Friday I'm in Love. Come vi ho detto, l'anno era il 1992. Il piccolo pippone che sto per farvi è Robert Smith e le sue paranoie. Allora, quando scrive, sì, è pieno di pare Robert Smith, quando ha scritto gli accordi di questa Friday I'm in Love, fu assalito dalla para di aver rubato la melodia a qualcun altro e quindi ha cominciato a per settimane a tormentare tutti i suoi amici e conoscenti.
1: Ma l'hai fatto a te,
0: facendogli sentire il pezzo. Senti questo pezzo, ma ti ricorda qualcosa? Senti, ma secondo te assomiglia a qualche altra canzone? No. E infatti non l'aveva copiata da nessuno, era assolutamente originale e questa è la canzone che abbiamo ascoltato, le grandi canzoni di Radio Number One. Dimmi Patrizio con quella facciattina lì, dimmi.
2: No, cambio completamente argomento. Stavo leggendo questa notizia che riguarda l'amicizia e ci stavo ragionando, perché è vero. Allora, innanzitutto l'amicizia credo che sia un valore fondamentale per tutti noi, per tutta l'umanità, sì. Fondamentale, perché i rapporti di amicizia sono quelli che poi ti forgiano fin da bambino.
1: Amici, poi ti ciulano la vita.
0: È la famiglia che ti sei scelto.
2: Esatto. Allora, nei primi 20 anni la scienza dice che le amicizie sono intense e fondamentali proprio per la formazione della nostra identità, basate spesso su quantità e frequenza delle interazioni. A 30 anni nell'amicizia viene invece privilegiata la qualità sulla quantità, a causa anche dei primi impegni che riguardano la carriera, poi comincia a formare famiglia, eccetera, eccetera. Dai 40 in poi si ricerca invece, come dire, autenticità, profondità in queste relazioni amicali, valorizzando quelle proprio durature e più significative. È vero, si trasformano, certo, le amicizie nel percorso della nostra vita. Allora, pensando proprio all'amicizia, mi dite con una parola, o meglio ancora con una frase, che cosa significa per voi l'amicizia, la vera amicizia?
0: La definizione che ti ho dato, che non è mia assolutamente, l'ho letta da qualche parte ma non mi ricordo dove, è la famiglia che ti sei scelto, nel senso che quella che hai ti capita e magari delle volte insomma non ti piace neanche tanto, no? Esatto. E invece gli amici sono veramente poi quando perdi i genitori, come me nel mio caso ad esempio, non ho più né mamma né papà, cioè la mia famiglia sono i miei amici e quindi sì, questo bello, secondo me
2: bello. E poi l'amicizia, e poi il vero amico, la vera amica è sempre presente,
1: vero, anche
2: è sempre presente nel momento del bisogno. C'è. Assolutamente. Magari hai slegato i rapporti per un mese e mezzo, non vi sentite, ma nel momento in cui si riallaccia quel collegamento, certo, quel filo rosso, torna tutto come prima.
1: Però va bene, siamo amici, ma perché tutte le volte che buchi alle 3 di notte chiami me?
0: Chiami me, giustamente, certo. No, poi tra l'altro, ecco, da persona che è andata a vivere all'estero, quindi mi sono separata dai miei amici, quelli che ho lì ovviamente non possono essere altrettanto importanti perché li conosco da meno tempo, mi rendo conto veramente di quanto mi mancano, mi mancano. Sì. Vabbè, e tu Sergio non ti sei espresso?
1: No, l'amicizia è per me è stata fondamentale in tutta la mia vita, però gli amici sono veramente 2, 3, non di più.
0: Sì.
2: Gli amici veri, quelli come gli amici veri, quelli che ti stanno vicino nel momento del bisogno.
0: I nostri ascoltatori che cosa ne pensano, diciamo, sull'argomento al 393-444-0444 se ne hanno voglia, facoltativo.
1: Ah, assolutamente.
2: Noi non obblighiamo nessuno,
0: se avete voglia, fa caldo, mi rendo conto, estate, non abbiamo più voglia di far niente, stiamo già con la testa in vacanza, quindi non sentitevi obbligati.
1: La mano,
0: ma non è vero, non è vero.

0: Di Rama, non ti ha ispirato nessuna imitazione, cabana di Rama?
1: Perché è la cabana dello zio Tom.
2: Sì. Due cuori e una cabana.
3: Andiamo a bizzeffe qua, eh.
0: A voglia, perle di saggezza. Stiamo parlando di amicizia.
2: Di amicizia, sì. Sì, sì, descriveteci le vostre amicizie, diteci con una parola, o meglio ancora con una frase, cosa significa per voi l'amicizia, ma ci sono amicizie e amicizie, senti qua.
4: Sì. Io ho degli amici che sono insostituibili, si chiamano contanti.
2: Addirittura.
4: Io ho questa busta magica dei soldi a casa che ce l'ho ben nascosta, e alla sera quando torno a casa, tipo stasera tornerò a casa, guarderò uno di questi miei amici qua, magari di colore verde, e gli dico: dai Cribio, adesso parliamo, andiamo a mangiare una tartare di carne tagliata a coltello di mando, con un bicchierino di Lugana e un cestino di fragole nel mio ristorante preferito, e così viene con me, ma poi torno sempre da solo.
2: Chissà come mai.
1: Scusate, tutto, scusate.
2: Tutti gli amici.
1: Mi sento in dovere di intervenire.
2: Ecco un altro amico.
1: Eccolo qua. Io anch'io sono amico di quello di cui parlava lui, i contanti, però ha commesso un grave errore. Spenderli al ristorante è un brutto difetto.
0: E perché dove devi spendere?
1: Allora, guardami negli occhi, dove si spendono?
2: Ad Arcore, ad Arcore si spendono meglio.
1: Ecco, bravo. Pat, ti aspetto.
2: Ma ne parliamo, va bene, ok.
0: Pat.

0: della combriccola di Radio Number One, a chiuderla Katy Perry con Teenage Dream.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
9: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa il solletico alle guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
10: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: cosa fai questa sera? La canzone di Noemi. Poverina Noemi, ma vedevo proprio un attimo fa, avevo letto ovviamente la notizia, ma non avevo visto le immagini della caduta che ha fatto dal palco. Mamma mia, poveretta, sì, che male, sì, si è fatta male.
1: Sì.
0: Poteva farsi molto peggio, in realtà gli è andata anche bene, diciamo, nella sfiga, però insomma tanti auguri, nel senso che ha dovuto cancellare tutte le date del tour estivo. Un abbraccione a Noemi. L'ultima ora della combricola di Radio Number One, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, siamo qui,
2: siamo la terribile triade, come dice sempre la Manu, questa triade che però insomma è anche un inno all'amicizia, stiamo parlando proprio di quello, amicizia, elemento fondamentale nella vita di tutti noi. Diteci una parola, o meglio ancora una frase, cosa significa per voi l'amicizia? Allora, c'è anche un amico che ci scrive: io ho il miglior amico in Scozia dal 2017, quindi insomma abbastanza datato. Nei momenti dove ho avuto bisogno c'è sempre stato. In questi anni ci siamo visti forse 3 volte, ma non serve essere vicini per mantenere la vera amicizia. Mi manca certamente, ci siamo sempre l'uno per l'altro.
1: Hai capito, quelli Scozia, vengo da te, arrivo.
0: È vera questa giorni. Cosa comunque, nel senso, non lo so, anch'io non ho bisogno di sentire tutti i giorni le persone, no?
1: Cioè, però comunque... quando se sono veri amici, quando ci parli ti sembra di aver smesso di parlare con loro 30 secondi prima.
0: Bravo Sergio,
2: è così. A proposito di saggezza, c'è anche un'altra amica, Marta, che ci scrive: le 3 parole che unisce l'amicizia sono serenità, spensieratezza e condivisione. Oh. E poi c'è questo messaggino, ascoltiamolo.
3: Mi viene in mente invidia, pensando all'amicizia, invidia per voi perché siete comunque in un ambiente di lavoro, ma siete senz'altro anche buoni, se non ottimi amici, cosa che non si può dire nella stragrande maggioranza dei posti di lavoro, perché per bene che fai e per tanto che ti presti agli altri, sembra che alla fine facciano a gara a metterselo in quel posto, non lo so, comunque siete un esempio, ecco, avanti così, ciao, buona giornata.
2: Ma che belle parole,
0: amico caro, anche nel nostro ambiente è la stessa cosa, ne ho avuti veramente molto pochi di amici,
1: poco,
0: e voi due siete insomma tra i pochi che ho avuto, diciamo, in tanti anni di questo lavoro. Quindi,
1: l'ha detto. Allora, perché io e te siamo qua?
0: Io parlavo di voi due, quelli che sono Sergio e la

0: su Radio Number One. Dai, ma che permalosi che siete, ragazzi, era una battuta,
1: io sono rimasto fesissimo.
2: Ma sento un rumore ma non capisco da dove.
1: Credo che sia la Manuela da quel villaggio lì di Santa Clara.
0: dai, mi riferivo a voi due. Stiamo parlando di amicizia questa mattina nella cumbricula di Radio Number One con i nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti e tre. Secondo me l'amicizia è lealtà.
1: È vero, lealtà. Tu sei leale con i tuoi amici e le tue amiche?
0: E infatti sì, vi ho detto che i miei amici sono la
1: levellatolina. Guarda che ti teniamo monitorata.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Comunque è proprio vero, l'amicizia funziona così. Quando hai 20 anni è importantissima, crescendo con l'età fai una bella selezione. Io ora ho 62 anni che li faccio ad agosto e ho veramente pochi amici, però su quei pochi amici posso chiamarli anche alle 4 del mattino, se ho bisogno rispondo.
2: Ancora alle 4, basta.
4: Anche se ci vediamo poco. E poi ho gli amici militari che ho fatto nell'83, abbiamo una chat, ci siamo ritrovati, abbiamo una chat su WhatsApp e ogni anno ci troviamo in caserma.
1: I commilitoni.
4: Anche quella è una bella amicizia. Ciao da Stevie Furgonaro.
1: Si ritrovano in caserma?
2: Come te, anche te, i tuoi amici militari, no?
1: No, non ho la chat, i commilitari. Intitolati con militoni, no.
2: Non vai a fare
1: le esercitazioni, tu dici? No, non faccio quelle esercitazioni lì. No.
0: Nemmeno io. Abbiamo smesso. Dopo, già, ci siamo sentiti con i miei commilitoni, con i miei compagni del militare per un po', poi abbiamo smesso. Non so.
2: Sì.
0: Ma voi avete conservato le amicizie, tipo, non lo so, delle scuole piuttosto che di quando eravate?
1: Sì.
0: Anche tu, Sergio?
2: Io ne ho due. Ne ho avanzati due, perché gli altri o mi hanno nel senso buono.
0: Sì. Capito.
2: Due ci sono.
0: Ok. È questione di tempo.
1: Ma cosa state dicendo?

0: Lady Gaga su Radio Number One. Che canzonona, mamma mia. Allora, stiamo parlando di amicizie, argomentones stamattina.
1: Argomentones, no, prima abbiamo ascoltato un amico che diceva, un'amica, se non mi ricordo, che diceva, beh, la vera amicizia è quella anche che quando chiami il tuo amico, la tua amica alle 4 del mattino, lui è disponibile immediatamente.
0: Ti aiuta.
1: Ti aiuta, però c'è anche chi confuta questa tesi.
2: Adesso la vedo a spiegarmi perché gli amici più stretti vanno a chiamare sempre alle 2, 3, 4 della mattina, ma chiamami ai sia che andiamo alle 6 del pomeriggio che andiamo a fare un aperitivo, ma io penso che fare l'espresso, no, non c'è meglio. E poi mi piacerebbe anche avere una, due, tre, quattro tromba amiche. Perché no,
3: no.
2: Perché e amico, no, sempre se te mi chiami alle 4 della mattina, te sei un bastardo, non te sei mio amico.
0: Ha ragione. No, è vero, comunque, fai sempre questo esempio, no? L'amico vero è quello che lo chiami alle 4 del mattino e viene ad aiutarti. Ma perché mi devi chiamare alle 4? Cosa gli succede a sta gente alle 4 del mattino? Vabbè, comunque hai ragione, bravo, applauso, standing ovation.
1: Stanotte ti chiamo.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
6: Ah, come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Grillo di battaglia di Meteopat, delle Meteopattine, capitanate sapientemente dalla nostra Manu Doriani, direttamente dalla terra sarda. Ragazzi, sono un po' incupito stamattina perché ho controllato gli ultimi aggiornamenti dei principali centri meteo che non sono buoni per quanto riguarda il caldo. Non sono buoni.
2: Fa tanto caldo?
1: Tornerà la canicola, tornerà la caldazza, tornerà l'ondata di caldo africano dall'inizio della prossima settimana. Ragazzi, pensavamo di avercela tolta dalle scatole e invece no, è lì che è ancora pronta a tornare ad accompagnarci. Ci ha accompagnato già per oltre 10 giorni. Adesso sta concedendo questa piccola pausa, infatti le temperature sono scese su buona parte d'Italia, escluse forse le isole maggiori, Sardegna dove c'è la nostra mano, ma anche Sicilia, dove continua effettivamente a fare ancora davvero molto caldo. Ci sarà anche un po' di movimento nel weekend, ve lo preannuncio, grazie al passaggio anche di una veloce perturbazione atlantica che potrebbe portare altri temporali, in particolare al nord, sì, al nord, in particolare la domenica, con questi sbalzi di temperatura. Tuttavia, ribadisco, da inizio della prossima settimana, e qui sta un po' la notizia del giorno, la situazione tenderà di nuovo a stabilizzarsi per opera del solito anticiclone africano. E insomma, io gioisco poco, che a dirla tutta in questa pausa si è semplicemente spostato momentaneamente tra Spagna, Marocco e Algeria, tornerà invece ad abbracciare il Mediterraneo centrale e l'Italia, torneranno la prossima settimana i 40 gradi al centro-sud, i 37-38 gradi al nord, con questo tasso di umidità, e anche questa non è una bella notizia, particolarmente elevato e dunque con una percezione superiore delle temperature, suderemo tanto dall'inizio della prossima settimana. Tant'è. È tutto, ragazzacci!
2: Bene, no? Direi tutto a posto, no?
3: Sì.
2: Che meraviglia. No, ma qui in Sardegna dicono che sta arrivando il maestrale. Prima c'era lo scirocco, adesso dicono che sta arrivando il maestrale. Quindi diciamo che insomma questa è una buona notizia. Voi ce l'avete il maestrale?
1: Noi non abbiamo maestrali da queste parti.
3: Non l'avevo neanche alle

0: Allora, stavo ridendo per un messaggio di un nostro ascoltatore che è arrivato prima relativo alla canzone di Tommaso Paradiso, che dice: l'ho preso la lettera, ho agitato la Coca-Cola, devo ancora pulirla da tutta la stanza. Agitare Coca-Cola è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato alle 9.30, l'ultimo focus di Patromano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Alpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio proprio nello scalo milanese, anche se la provincia è quella poi di Varese, lo scalo è varesino in effetti. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche, vigili del fuoco, eccetera eccetera. L'intervento sanitario comunque alla fine non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza, questa è la cosa più importante per i passeggeri. Ed ora festeggiamo, l'abbiamo già detto tra le righe all'inizio del programma, festeggiamo insieme al capo dello Stato gli 85 anni di Sergio Mattarella. Al di là qui la politica non c'entra, c'entra l'uomo, c'entra il garante della nostra Costituzione. Ricordo che è stato eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio del 2015, ne sono passati di annetti dalla sua elezione. È stato confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia, passaggi istituzionali che hanno segnato il paese, le ha viste un po' di tutti i colori. Dalle dimissioni di Matteo Renzi in poi, dopo il referendum costituzionale del 2016, alle consultazioni che hanno portato anche alla nascita dei governi Conte, Draghi, Meloni, insomma Mattarella ha avuto un ruolo centrale nei momenti più delicati della vita politica nostrana, della vita politica italiana. E poi ricordiamo anche durante la pandemia del Covid, anche i suoi messaggi agli italiani, un po' ci tenevano su il morale, le visite negli ospedali, ne ha fatte tante che sono diventate anche, come dire, il simbolo della vicinanza delle istituzioni proprio ai cittadini. Tanti auguri a Sergio Mattarella, ragazzacci, è veramente tutto al momento.
1: Radio Number One.

0: It's About That Time, il pezzo di Lizzo su Radio Number One del 2022. Era questa bella canzone che abbiamo riascoltato questa mattina. Amici, amici, amici miei. Patromano Sergio Sironi.
1: Ma
0: amici.
1: Prima ci hai sbugiardato, mannaggia, marrana.
2: Ciao
1: marrana.
2: Ragazzi, ma io credo che l'amicizia vera sia al di fuori dall'ambiente lavorativo. Come ha detto bene il ragazzo di prima, al lavoro amici non ce ne sono, e quindi al di fuori sì, pochi ma sinceri, sì. Pochi ma buoni ragazzi, e buon giovedì!
0: Buon giovedì!
1: Per me si possono instaurare delle ottime, bellissime amicizie anche sul posto di lavoro. Ma
0: io cerco sempre di evitare, sai? Cioè nel senso,
1: ma non è che parliamo di relazioni sentimentali o altre cose, ma parlo proprio di amicizie, di buoni rapporti che puoi portare anche fuori dal lavoro.
0: Allora, ti ho detto di no! Io cerco di... Allora!
3: Sì, ma non mi devi convincere, puoi dire quello che vuoi, ma
1: non voglio convincere nessuno. No, vabbè, ma ragazzi, non è che voglio convincere. Io posso dire la mia, voi dite la vostra, io posso dire la mia.
0: Certo,
3: ma tu essere amica di tutte.
1: Ma non è vero, ma cosa stai dicendo? Su, senti queste.
4: Buenos días, cumbricolados. Vabbè, ma lo voglio io sto ragazzo come amico. Non ti chiamo alle 4 del mattino, ti cambio alle 6, alle 7, ci andiamo a fare 1, 2, 3 spritz, anche 4, 5, ma scherzi. Ti chiamo solo nel bisogno, anche nel divertimento. È fantastico sto ragazzo. Lo adoro, mi fa morire quando lo ascolto, io rido mentre lavoro. Comunque, che dire, sì, gli amici sono sempre quelli che quando li pensi sorridi e ti fa stare bene. Per me è questo, essere amico, che anche non per forza devi averne bisogno. Besito da Wendy.
3: Bravo.
1: Ciao, parole Wendy. Sante.
3: Bravo, ciao, non Wendy. Chiamare alle 3.
0: No, ma no, le chiama alle 6.
3: Esatto.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sono matta, sono matta. Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One. Tra poco una grande canzone che ci riporterà indietro al 1986.
2: La combriccola di Radio Number One.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Technicolor 2, uno dei concerti più belli che abbia mai visto, quello dei Coldplay che abbiamo riascoltato nel Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara, scusate, sento qualcosa sulla gamba, mi sono svolta. Allora, IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora, attenzione, perché Sergio Labruna stamattina a un certo punto è arrivato. Ho scoperto una cosa, Manu, ho scoperto una cosa pazzesca. Cosa hai scoperto?
1: A quasi 60 anni mi sono reso conto che la frase "i tanga bagnati" è palindroma, cioè si può leggere anche al contrario.
0: Cioè, se tu la leggi al contrario si legge sempre "i tanga bagnati".
1: I tanga bagnati. Beh, è una cosa.
0: Fa vedere.
1: No. Guarda, "i tanga bagnati", se la leggi al contrario è "i tanga bagnati".
0: E "i tanga bagnati". Tu lo sapevi, Claudio?
2: Assolutamente no, ma me lo segno e me lo annoto, eh.
0: Prova a scrivere, vediamo se è vero, perché sai, Sergio Labruna è così. Potrebbe essersela inventata anche. Ce n'è un'altra?
1: "I topi non avevano nipoti".
2: Questa la sapevo.
0: Questa non nemmeno io non so, beh, io sono straniera, dai. Ma bene, bello, bravo.
1: Bello,
0: ne sai altre?
1: No. "Ai lati d'Italia". Questa era abbastanza facile.
0: Va bene, grazie. Se scopri altre cose, mi raccomando, informaci, che io e Claudio siamo qui proprio in attesa, mi raccomando. C'è Tommaso Paradiso su Radio Number One.

0: Lasciamene un po' di Tommaso Paradiso, l'ultima canzone di oggi per la nostra porzione di Summer One in diretta dai GV Club Santa Clara in Sardegna. A proposito di manie, ci sono quelli che detestano appunto se gli chiedi un pezzetto di quello che stanno mangiando. Claudio, ritornando a bomba al volo di Lasciamene un po', cioè nel senso di
1: sai che all'inizio della trasmissione mi hai chiesto le tue manie. Questo ad esempio non so se è una mania ma è un difetto, faccio molta fatica a dare, mi dai un pezzo di pizza, mi dai, ma prenditela ste pizza. No,
0: anche la mia migliore amica, guai se, cioè, se gli tocchi la roba nel piatto, se gliela prendi con la forchetta, ciao, cioè hai finito di vivere proprio. Ma se gli chiedi, me ne dai, me lo fai assaggiare, me ne lasci un pochino.
1: Oppure quelli che ti ordinano un'insalatina, no? Io mio cognato che saluto, no? Vai a mangiare la pizza? No, io mangio solo un'insalatina. Dici, ma prendi la pizza? No, un'insalatina. Poi arriva la pizza, fai assaggiare e ti prende la pizza.
0: Dai, un pochino. E vabbè, se uno è a dieta è così, no? Sì. Soffre, vabbè. Allora, siamo arrivati alla fine. Noi chiediamo ogni giorno ai nostri ascoltatori che ci seguono appunto da casa di mandarci un messaggio dell'invidia, Claudio. Perché, ma ci invidiate molto, tu che sei lì.
1: Cioè, allora forse hanno un pochettino di paura. Alcuni arrivano, sono un po' timidi. Potete essere anche un attimino più aggressivetti, eh? Lasciatevi andare. Ce n'è uno molto molto carino, ha scritto, sono abbastanza poetici. Allora, cari amici al mare, si rivolge quindi a tutti coloro che ci stanno ascoltando da lì, godetevela finché potete, prima o poi tornerete anche voi a fissare un monitor, a rimpiangere ogni singolo tuffo. Io intanto lavoro, attenzione, e vi lascio l'illusione di aver vinto.
0: Wow. Oh però, che bello! Meno male che li chiedi più cattivi, no? Meno male che sono timidi, pensa un po'.
1: Però l'illusione di aver vinto mi fa molto ridere, è carina questa cosa qua, l'illusione di
0: certo,
1: aver vinto.
0: Comunque la capisco bene questa cosa qua, perché io ho sempre fatto le vacanze a settembre, sì. E quindi vedevo quelli che partivano, ciao, Ferragosto a Milano, ciao Ferragosto a Milano. Poi quando loro tornano, capito che tu parti, ti rifai, cioè ti prendi la tua rivincita.
1: Questo era Paolo da Torino.
0: Paolo da Torino, ti vogliamo bene anche noi, buone vacanze. Allora io ringrazio come sempre Stefano Carboni, Alessandra Valtolina, il mio partner in crime Sergio Labruna, Luca, Adriano, che sono gli animatori appunto dell'IGV Club, che ci danno una mano appunto qui sulla parte tecnica. E ringrazio te, Claudio.
1: Grazie Manu, domani
0: il
1: un
0: mio
1: bel
0: uomo
1: venerdì.
0: All'Avana,
1: magari all'Avana, invece sono qui in studio, ma qualcuno doveva sacrificarsi e io ho scelto lo stuzzicadente più corto, è toccato a me restare qui, ragazzi. questo è, a domani,
0: ciao.
1: I giorni più belli dell'anno, AGV
2: Club, AGV Club Summer One, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Pochi secondi alle 13, subito le notizie, poi arriva One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
4: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
3: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
5: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
3: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon giovedì a tutti da Francesco Lo Zio Nasti
7: ed Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio.

0: Dance,
1: una puntatona mirabilante puntata di One Dash. Ti piace così un po' più?
0: Sì, mi piace anche il fatto
1: luogo, magari, come dire, in una stanza organizzata per poter poi trasmettere, mettiamola così.
0: Ma una stanza di hotel?
1: No, in quel caso forse sì o forse no, non lo so. Vabbè, abbiamo spoilerato, ci sta. Si avvicinano anche le vacanze per molti sono nel pieno delle vacanze, per altri invece sono già passate. Ma, però, vabbè, ho cercato di, no? Si è capito secondo te?
0: Si è capito. Siamo pronti, grazie, comincia One Match.
1: Pronti, vamos!
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Questo è One Match, signore e signori. Allora direi che possiamo cominciare con questa nostra base, sempre molto frizzante, energica, come vogliamo essere noi, soprattutto se si stanno avvicinando anche per noi le vacanze.
1: Beh, la base delle Hawaii, ricordiamoci che Magnum PI viveva alle Hawaii, quindi entriamo un po' nel mood vacanza.
0: Sì, e parliamo di prenotazioni, nel senso, quando si prenota, cioè chi ha un solo obiettivo, che è quello di non fare assolutamente nulla quando arriva sul posto, e chi invece vuole sentirsi un po' come a casa con i propri ritmi e una totale libertà personale. Insomma, credo che abbiate capito, il match di oggi è tra hotel o appartamento / B&B quando sei in vacanza.
1: Allora, l'hai presa come sempre molto larga, mi piace che tu parti dalla prenotazione. Questa cosa.
0: Sì,
1: però
0: è quella la fase
1: cruciale. In soldoni, voi preferite andare in vacanza in hotel belli, serviti e riveriti, oppure un po' arrangiandovi in una casa vacanza /B&B?
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Tocca a me, io ho sempre ripudiato gli appartamenti fin da quando ho cominciato a fare le vacanze senza genitori, perché il concetto di base è veramente molto semplice. Se sono in vacanza, sono in vacanza. Quindi, se devo spendere qualcosa in più per colazione a buffet, pranzo e cena servite riveriti, camere lussuose e così via, lo faccio perché io so che devo partire.
1: Ma lo sai.
0: Parto prevenuto.
1: Lo sa,
0: ok, mi organizzo, risparmio un pochino in precedenza e poi sono soldi che vado a spendere volentieri, perché appunto sono in vacanza.

0: vacanza e me la voglio vivere in quel modo lì. Poi anche i comfort del scherzi. Fatto di essere in hotel, il letto rifatto tutti i giorni, l'asciugamano.
1: Per il letto, cioè non per la jacuzzi, per il letto.
0: Per la jacuzzi, cioè, se siamo a cifre insomma un po' esagerate, gli asciugamani cambiati tutti i giorni, la pulizia quotidiana della stanza, eccetera, eccetera, eccetera. Magari pure la piscina dell'hotel.
1: Va bene, la massaggiatrice in camera, ti conosco a te, vai. Ho dato...
0: Viva gli hotel.
1: Viva gli hotel, sentiamo un pochettino.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora dillo tu, signori della corte. Della corte, che era il nome del mio B&B, perché non so se lo sai, ma io sono stato possessore e gestore di un piccolo B&B.
0: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
1: E allora sto dalla parte dei B&B, perché diventi un abitante, non diventi un ospite, e poi hai la libertà di fare quello che vuoi quando vuoi, non hai orari, hai più spazio, perché normalmente un piccolo appartamento, un B&B, non è una camera d'albergo un po' più piccola. E poi, come cantava Sammy Barbeau, aria di casa mia, voglia di libertà.
0: Beh, ma ce l'hai anche se vai in hotel.
1: Comunque. No, non è, cioè, il B&B, la casa vacanza, è proprio un appartamentino, è poco allora, come casa tua.
0: Allora andiamo in casa, in vacanza, come se fossimo a casa quando non siamo in vacanza, non è proprio la
1: cosa. Il concetto geniale. Invece è quello di trasportare un pezzettino di casa tua in un posto di villeggiatura, così hai le comodità, gli orari. Ti vuoi fare, che ne so, una colazione con la pizza?
0: Ma...
1: Nell'hotel, per esempio, la trovi, invece tu a casa tua te la porti su, ti mangi la pizza, fai quello che vuoi. Comunque.
0: Un esempio un po' così, diciamo.
1: Avremo, poi ci sono i motivi economici, i motivi degli orari, ma avremo tempo per discuterne. Adesso tocca a voi esprimervi.
0: Hotel contro appartamento, il numero per i messaggi, ne stanno già arrivando un sacco, comunque lo ribadiamo, è il 393-444-0444. Intanto la musica, la voce celestiale di Noemi con Vuoto a perdere.

0: perdere su Radio Number One, canzone tra l'altro scritta dal grande Vasco per Noemi, Noemi a cui facciamo poi l'imbocca al lupo di pronta guarigione dopo quello che è capitato settimana scorsa in Abruzzo, che è
1: caduta. Ripigliati, ti vogliamo bene, ti vogliamo perfetta sul palco al più presto.
0: Sì, ha dovuto rinviare per forza di cose alcune date, ma tornerà presto, è anche un'amica di Radio Number One, quindi assolutamente.
1: Ma io l'adoro, io la amo proprio, cioè io lo dico pubblicamente, io amo Noemi.
0: Una voce pazzesca. Comunque il nostro match è appena iniziato.
1: Oh yes!
0: Tanti messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, direi di leggerne, ascoltarne alcuni.
1: Dai, facciamo un super round, partiti!
2: Ciao ragazzi, essendo in macchina mi sembra Andrea sia sì. Per la vacanza assolutissimamente servita.
0: Sì.
2: Sono d'accordissimo. Se vai in vacanza, vai in vacanza, ti fai servire, riverire, se vuoi ti rilassi, se vuoi vai in giro, se vuoi fai quello che vuoi, ma rigorosamente servito e riverito e trovarla pronta sempre. Sì. Buona giornata, ciao Sabrina da Flero.
1: Grazie, allora, Sabrina grazie. È comodona come te, perché una cosa è il fatto di che ti rifanno il letto, ti metto, puliscono, così. La cosa è la libertà, però. Dai. Vabbè,
0: io penso che ce l'hai anche in hotel. Intanto Laura, anche per Laura, come per Sabrina, meglio l'hotel tutta la vita e poi questo messaggio vocale.
3: Allora, io preferisco in B&B più che altro per una questione di comodità, di libertà, di movimento, perché è bello andare in albergo, trovarsi sempre il letto rifatto, profumato, il bagno pulito, quant'altro, però, a volte hai dei vicini di stanza che sono un po' rumorosi o un po' chiassosi, o tu stesso sei rumoroso o chiassoso, quindi dico a parità di costo B&B tutta la vita. B&B tutta la vita.
0: Sì, ma vedi? Anche nel B&B potresti avere dei vicini di stanza.
1: No, beh, allora ti faccio notare quest'altra cosa e te lo dico tecnicamente, perché di solito l'albergo c'ha delle pareti molto più fini, invece il B&B parte, diciamo, da un appartamento preesistente, quindi le mura sono un po' più grosse, un po' più spesse. Beccate questa.
0: Quindi c'è un muro di cemento armato.
1: Di solito nel B&B sì, perché è difficile che si ricavi un B&B da zero, o si frazioni, si succede, però generalmente gli alberghi hanno le pareti proprio da, diciamo,
0: carta velina.
1: Lo sapevo che lui sa. Dai, al volo questo.
4: Sempre serviti e riveriti. Ciao ragazzi, Angelo Baleffe.
0: Grazie.
1: Va
0: Angelo.
1: Bene, va bene, prendiamo e portiamo a casa. Vediamo un po' quali sono i vostri messaggi. Continuate a mandarne, perché siamo nel bel mezzo del one match: hotel contro casa vacanza / B&B.
0: Letto rifatto, colazione sempre pronta.

0: a Purple Disco Machine Paradise su Radio Number One. One Match che sa di vacanza, che bella già sta cosa, però.
1: Ma
0: dai,
1: quanti messaggi che stanno arrivando, consapevoli un po' tutti, devo essere sincero, che le vacanze servono a non fare niente, quindi tutti si schierano dalla parte.
0: Ma che cosa stai dicendo? Dai, facciamo sentire un po' di voci, ce n'è per tutti i gusti.
2: Ciao ragazzi, sono Paolo, io sabato parto in una meravigliosa casa vacanza in montagna.
0: Eccolo.
2: Sono contentissimo, spero ci sia un congelatore enorme, anche perché dovrò mettere via tutti i porcini che troverò, quindi non potrei certo andare in albergo.
0: Vedi?
2: Ciao!
0: Vai Paolino, vai!
1: Quando ho detto congelatore enorme pensavo che volesse lui immergersi nel congelatore.
0: Beh, in montagna, no, dai, in montagna, va a cercare un po' di frescura. Sentiamo questo!
3: Ma che cos'è il B&B? Cos'è? In vacanza? In albergo assolutamente.
0: Ecco, vedi.
1: Cos'è
0: l'Airbnb? Che robe lì, che devi farti il letto te in vacanza. Scherziamo.
1: Meglio l'hotel, perché ci si sente molto molto coccolati. È il duello tra la comodità assoluta dell'hotel e la libertà totale. Quindi la domanda: per le vacanze scegliete l'hotel o l'appartamento / B&B? 393-444-0444.
4: One Match. E tu? Da che parte stai?
5: Esimo Club.
6: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
7: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
6: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One.

0: Zara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Di autopromozione, lo zio Nasty si sta facendo una scorpacciata di grandi artisti con cui chiacchierare. Lo farà anche domani sera al Mantova Village di Mantova con Malika Ayan.
2: Esatto, altro appuntamento di parole e musica, e sarà un piacere incontrare dal vivo Malika Ayan e sentirla che cantare, soprattutto
1: una voce
2: che
1: una
2: voce, voce.

0: Live Jungle su Radio Number One, One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Il match di oggi molto semplice: Pep Guardiola da una parte, Andrea Pirlo dall'altra.
1: Io ma sto non Pepe. Era Baldini? Meglio Baldini, io andrei su Baldini, andiamo sul. No, dai, che poi li portiamo fuori. Ma no, potremmo farlo. Questo
0: sono
1: match.
0: Ore decisive.
1: Potremmo fare questo match. Magari domani vediamo un po'. Se hanno deciso, se non hanno deciso, potremmo buttarci su un match sportivo.
0: Lo so, non lo sapessi.
1: No,
0: lo
1: ma te lo dissi.
0: No, lo continuiamo a dire perché oggi diciamolo. È il compleanno di Cipollino.
1: Esatto! Quindi... Tanti auguri, Massimino Volti, ti vogliamo tanto bene.
0: 81 primavere.
1: Però portati malissimo, ma gli vogliamo bene. Comunque. Andiamo con altri messaggi perché qui oggi siamo sempre lì, ma
0: no,
1: è possibile
0: hotel
1: che
0: contro appartamento, dai.
1: Esatto, andiamo match. A hotel contro appartamento barra B&B.
2: Allora, io oggi mi trovo schierata con lo zio Nasti.
1: Molto
2: la
1: bene.
2: Libertà, poi posso mangiare quello che piace a me, cucinato da me, quindi onestamente preferisco la casa vacanze oppure il B&B, ecco,
1: la retro,
2: perché non mi va di essere soggiogata agli orari degli alberghi, ecco, di mangiare quando voglio io, ecco, non so, saltarmi il pasto anche volendo, per dire, poi
1: vabbè, a libertà
2: non possono.
1: Evviva. Evviva la libertà, abbiamo capito più o meno il messaggio, no, il mood.
0: Ma anche questo è per te, assolutamente libero da vincoli per non avere lo stress di dover rispettare orari. Non è che in hotel devi rispettarli.
1: Eh beh sì, però Andrea, quando uno va a mangiare, che deve fare? Vai a mangiare alle 4 di pomeriggio. Sai dove ti mandano?
0: No, beh,
1: ti
0: colazione,
1: mandano in piscina, te lo dico io.
0: Però se fai mezza pensione e un solo pasto,
1: anche la colazione, vuoi far colazione alle 11? Come arrivi giù ti dicono "Uè, balafius", così dicono anche quando vai all'estero. Balafius.
0: Però di solito è fino alle 10, direi che alle 10 ci può stare.
1: C'è chi sta dalla tua parte. Ciao, 10 giorni di ferie in tutto l'anno, hotel tutta la vita, tutto compreso, pure ombrelloni, buffet, biciclette, tutto quando. Ma vuoi mettere grazie. Ciao Franco dalla Valtellina.
0: Grazie, anche perché uno paga proprio per dimenticarsi delle faccende di casa. Io in hotel non ho altre spese da affrontare e poi dedico più tempo a me stesso, al mio relax.
1: Vabbè, questi sono punti di vista, questo è One Match, continuate a votare 3934440444. Intanto...
0: In

0: In Negrita, rotolando verso sud, che voi non immaginate sentirlo cantare tutto il pezzo, questo che fa i cori, controcori, le note, fa anche la trombetta ha fatto.
1: Ma ragazzi, se andate in hotel, magari questo hotel è un resort, è un villaggio, ci sono anche le animazioni, fai karaoke, canti. Quella è la bellezza della vacanza, dai, quella
0: non so,
1: è la bellezza.
0: Non so in che alberghi vai tu, in tutti quelli che ho frequentato io, mai una volta col karaoke, però vabbè,
1: ma
0: ognuno.
1: Ma come,
0: ognuno,
1: dai.
0: Ciao ragazzi, se devo fare da mangiare, pulire, rifare il letto, non è una vacanza, voglio tutte le comodità e vado in albergo Federico.
1: La voce della verità, Federico, la voce della verità. Grazie, grazie.
0: Si sta accendendo, ma neanche avesse fatto 13 al tutto calcio, 8 al tutto gol e un gratta e vinci. Guarda come ti si è acceso, sta godendo come... E stai, godrai ancora di più. Senti quest'altro messaggio. Sì, sì.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Vi ripeto sempre una frase che mi dice mia moglie. Vai. Quando vado in vacanza l'unico problema che devo avere è quello di lavarmi. Per il resto non tocco una foglia. Ciao ragazzi, statemi bene.
0: Sì, non tocca una foglia, nel senso non si muove una foglia, nel senso che non vuol fare niente, quindi vai in albergo.
1: Sì, ho capito che sta con me, però cosa vuol dire la roba del problema del lavarsi?
0: È che non devi avere nessun problema. Tu ti fai la doccia e tutto il resto servito e riverito.
1: Ah, perché farsi la doccia viene visto come un
0: impegno. Tu vuoi che te la faccia? No, non lo so io.

0: Cerebro con Potential su Radio Number One. Ma voi che preferite l'appartamento o il B&B all'hotel? Siete sicuri? Non è che volete per caso cambiare idea? Anche perché voi, perché volete a tutti i costi portarvi in vacanza le faccende domestiche? Ma mi faccio il piacere, mi faccio il piacere.
1: One Man's. E tu, da che parte stai?

0: una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one live in FM, DAB e app, anche con il secondo gioco legato alla vostra abilità, la vostra conoscenza televisiva. Questa volta il secondo Tutti contro Tutte si è concentrato con un cartone animato fine anni 80, inizio anni 90. Risentiamo un pezzettino di sigla.
1: Attenzione!
0: Che loro erano tre ragazze conosciutissime perché erano una più bella dell'altra e addirittura una delle tre era fidanzata con Matthew, se non sbaglio il nome dell'ispettore di polizia. Il titolo qual è?
2: Fantocci!
0: Ma quale fantocci? No, no, vabbè. Quale fantocci?
3: Pippi calze lunghe. Ma... Alex da casa Pustelle.
0: Ma no, non è Pippi calze lunghe, dai Alex. Signore e signori, concentratevi.
4: La sigla è Occhi di gatto, Giulia da Mantova.
0: Signore e signori, il titolo è corretto. Giulia da Mantova è la prima.
5: Occhi di gatto, Stefano da Saronno.
0: Stefano da Saronno si becca la medaglia d'argento.
6: È il mitico Occhi di gatto. Ciao, Monica da Capriolo.
0: La bella Franciacorta si becca il bronzo.
7: Ciao Paolo Docene, Occhi di gatto.
0: Bravo, bravo, bravo.
8: Ciao Jeanette da Cambiago, Occhi di gatto.
0: Lo sai, eh.
9: Occhi di gatto, Barbara Dallonato del Garda.
0: Anche Barbara Dallonato del Garda riesce a entrare in top 10 grazie alla sua velocità.
10: Sempre Claudio della Valca Monica.
0: Vai Claudio, dici.
10: Occhi di gatto.
0: Corretto, bravissimo.
11: Occhi di gatto, Mario da Bergamo.
0: Giusto.
12: Emanuela da Bordighera, Occhi di gatto.
0: È quello, è quello.
13: Occhi di gatto.
0: Non sappiamo chi tu sia, ma il titolo è corretto. Saluto anche Alice da Semogo, dei nostri, e ancora
14: Occhi di gatto, Teresa da Calco.
0: Brava.
15: Il cartone era Occhi di gatto, ovviamente.
0: Bravo.
15: Ciao William. Da Arianna da Maleo.
0: Ciao Ari, vai William.
16: William da Bordighera, Occhi di gatto.
0: Occhi di gatto è la risposta corretta. Abbiamo anche chi l'ha cantata, sentite.
17: Questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto.
0: Brava, brava.
17: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
0: Beh, qui scatta l'applauso perché lei l'ha voluta cantare.

0: scappa, quindi scappa.
1: Fuggendo a pacco non
0: agile scatto, brava.
2: Oh, oh, oh, lui no. Occhi di gatto.
0: Rodolfo,
2: oh,
0: no?
2: Oh, oh, cuccato la gatta. Per questo il nome del trio compatto.
0: Bravo, bravo.
2: Sono Rodolfo con l'abile tatto.
0: Ma quale tatto? Grande Rodolfo, complimenti. Sai che sei più bravo a cantare che a

0: La PN1, i pinguini tattici nucleari, siamo tornati da poco dopo il secondo Tutti contro tutte con i cartoni animati a rifarci seri, anche perché in tanti e tante soprattutto avete cantato la sigla di Occhi di Gatto, però lui vince.
1: Oh oh oh, bevi di meno. Ciao, sono Max D'Arzo.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Sfinge tornerà con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4, l'ora della merenda, lo facciamo ascoltandoci le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta ancora essere ricoverato. Dal Marocco arrivano le reazioni della zia e della moglie di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia domenica in via Svevo al Pilastro di Bologna. Lo hanno giustiziato, è un crimine terribile contro l'umanità, oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli, hanno detto le due donne che implorano giustizia. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la situazione delle piscine. Alla luce dei recenti eventi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi intrappolati sott'acqua, stanziato un fondo da 5 milioni per l'adeguamento, è saltato l'obbligo di cuffia per i minori. Giornata di assemblea di Lega Calcio alla presenza del presidente della FIGC Malagò, del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Per il CT della Nazionale aspettiamo la figura che vogliamo davvero, hanno detto, raccontando che il progetto in ogni caso va oltre il CT. La risposta di Guardiola è attesa a ore. Leonardo ha confessato di aver parlato in precedenza anche con Carlo Ancelotti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: E adesso si entra nel vivo del gioco.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché noi abbiamo il primo fax che arriva direttamente a Charmaine Scicco e ci racconta da quante lettere è composta questa parola nascosta. Mi dice Abdullah nel fax 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. 10 lettere la compongono, 6 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Ecco il primo aiuto. Lo si può fare più volte al giorno. Ripeto, lo si può fare più volte al giorno. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Dai, 6 consonanti, 4 vocali, lo si può fare più volte al giorno. Che cosa?

0: Kite, ce l'ha cantata Benjamin Ingrosso. Siete su Radio Number One, giovedì pomeriggio. Siamo tornati in Egitto da 4 minuti con Abdullah, la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti, 4 le vocali. L'unico aiuto arrivato a Sharm el Sheikh è questo: lo si può fare più volte al giorno.
1: Giovanni dalla Valseriana, respirare.
0: Respirare non è la parola nascosta. Grazie per esserci comunque.
2: Ciao Stefano De Viadano, la parola è starnutire.
0: Non è corretta, non è starnutire.
3: Ciao, secondo me è telefonare.
0: No.
3: Roberta da Erbusco.
0: Non è quella, Roby, riprova.
4: Per me è il parcheggio.
0: No.
4: Mauro da Inzago.
0: Non è quello, non è il parcheggio, Mauro.
5: Già, sono ancora qua.
0: No.
5: Pippo Pippera.
0: Pippo
5: questa
0: Pippera.
5: Chi la so?
0: Vai.
5: Questa chi la so? La so, la so. Ale, al Tumarel. No. Ciao Aligi.
0: Non è quella. No, no, no, no.
6: Ciao Stefano, secondo me la parola è intervallo.
0: No, non è quella. Guerrino suggerisce pettinarsi. No. Non è pettinarsi, amico mio. 393-444-0444, lo si può fare più volte al giorno, era il primo indizio. Soprattutto in vacanza è il secondo indizio, grazie al secondo fax con gli aiuti arrivato 30 secondi fa in diretta da Sharm el Sheikh. 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali, lo si può fare più volte al giorno, soprattutto in vacanza. Qual è la parola?

0: perfetto, al momento giusto con The Wave, la canzone di Jungle. Sono le 4:15 in questo preciso istante, rigorosamente in diretta in FM DAB App. C'è il PN1 del giovedì con il terzo Tutti contro Tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 10 lettere, 6 le consonanti, 4 le vocali. Lo si può fare più volte al giorno, il primo indizio, il secondo, soprattutto in vacanza. Cri.
1: Rilassarsi? Ciao, no. Buona giornata, Cristina da Verbania.
0: Buona giornata anche a te e agli amici di Verbania.
2: E Pennichella?
0: No.
2: Cristina da onore.
0: Non è la Pennichella.
3: Potrebbe essere divertirsi?
0: No.
3: Carlo da Cremona.
0: Non è quello, amico mio.
4: Ciao Stefano.
0: Eleonora.
4: Bentornato.
0: Grazie tesoro.
4: Può essere pettinarsi?
0: No, riprova.
4: Rilassarsi?
0: No, riprova. Divertirsi? No, non è nemmeno quella.
5: Secondo me la parola è incremarsi. Ale da Bergamo, ciao.
0: Incremarsi, soprattutto in vacanza, incremarsi, no, no.
6: Ciao, Daniele da Bergamo. Secondo me è la corsettina.
0: No.
7: La parola può essere rilassarsi?
0: No.
8: Stefano, per me è rilassarsi.
0: No.
9: Luigi da Bergamo, la so, la so.
0: Vai.
9: È forse l'atto riproduttivo?
0: No. L'asciura di Tavernola.
10: Ginnastica.
0: No, non è ginnastica, tesoro. Prima o poi faremo ginnastica in riva al lago.
11: Lo sbadiglio, Damiano Aosta.
0: No, Damiano d'Aosta, non è lo sbadiglio.
12: Ciao Stefano, secondo me è lo spuntino.
0: Non è nemmeno lo spuntino. È arrivato il terzo fax dal taxista Abdullah. Tanti italiani per recuperare energie e rilassarsi si sdraiano e si fanno un bel 393-444-0444. Basta rispondere in maniera corretta. Questo terzo indizio probabilmente e sicuramente allargherà le vostre vedute. Su WhatsApp tra poco i vostri messaggi, ma prima i Coldplay.

0: 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Primo indizio, lo si può fare più volte al giorno. Il secondo, soprattutto in vacanze. Il terzo, tanti italiani per recuperare energie e rilassarsi si sdraiano e si fanno un bel...
1: Ciao Stefano, ce l'ho.
0: Non puoi sbagliarla, amico mio.
1: Possibilmente al mare o al lago, in piscina. La migliore cosa da fare,
0: no,
1: più volte è la doccia.
0: No.
2: Pennichella.
0: La
2: pennichella.
0: No.
3: Ciao, sono Cati da Bergamo. Secondo me la parola è cruciverba.
0: No.
4: Ciao Ste, può essere cazzeggiare?
0: No.
4: La lui è la Vergine a Milano.
0: Non è quella.
5: Un bel massaggio.
0: No.
5: E di Guidizzolo.
0: Non è il massaggio, non è. Dai, ragionate. Lo si può fare più volte al giorno, soprattutto in vacanza? Magari ti svegli, poi colazione, pranzi, un bel, poi torni, prima della cena un altro, si può fare più volte al giorno? Cosa secondo voi?
6: Ho capito, è il sonnellino. Marco da Inzago.
0: Bravo, è quello, è il sonnellino, risentiamolo.
6: Ho capito, è il sonnellino. Marco da Inzago.
0: Inzago, grazie al tuo messaggio si becca la medaglia d'oro. Sentiamo altre risposte.
7: Ciao, sonnellino, Morena da Varese.
0: Brava Morena, complimenti, la risposta è corretta.
8: Ciao Stefano, passeggiare.
0: Ma no, è il sonnellino.
5: Ciao, la parola nascosta è per caso pennichella?
0: No, c'eri vicina ma era sonnellino. Allora, ci sono altri messaggi con la risposta corretta, sentiamo.
9: E magari sonnellino?
0: È quella.
9: Ale ed Enrica da Sondrio.
0: Bravi ragazzi di Sondrio, ci sono, entrano in top 10.
10: Sicuramente sonnellino. Ciao Claudio.
0: Anche Claudio l'ha detta, bravo.
11: Ciao Giosuè da Lugano, è forse sonnellino?
0: Giosuè da Lugano entra in top 10. E ancora Sara dalla Val Camonica, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è sonnellino. Complimenti, nona classificata. Saluto anche Aldo da Sondrio, la parola nascosta di oggi è sonnellino. E questa era la top 10, erano i primi 10. Complimenti, la parola nascosta nel sarcofago l'avete beccata e avete sconfitto anche oggi la Sfinge. Era sonnellino. Tra poco il traffico. Su Radio Number One c'è
12: TN1. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
13: Music Searcher.
14: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
15: Tutta la musica che cerchi è qui.

Milano Est sono segnalate delle code in direzione Brescia per traffico intenso. Sulla 7 Milano Genova altre code segnalate, questa volta tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per lavori in corso.

Carpugnino in direzione Genova per un veicolo fermo. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 10 km di coda tra Spoturno e l'allacciamento a 10 a 6 in direzione Genova per recupero mezzi. Lavori in corso invece sulla 12 Genova Rosignano tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione Rosignano. A Verona invece numerose chiusure programmate per i prossimi giorni. Sulla 23 Palmanova Tarvisio invece c'è un veicolo fermo tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio, e ancora è segnalato personale al lavoro tra Pontebba e la barriera di Ugovizza per interventi manutenzione. Infine sulla 13 Bologna-Padova c'è un veicolo fermo tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Pomeriggio Number One continua, ricordandovi l'appuntamento Play One, quello con la nostra classifica ufficiale. Tra pochi giorni arriverà il sabato e nel weekend alle 18 ci sarà la nostra

Ata Passenger, la nuova canzone del cantante e youtuber Alex Warren, sentito qui su Radio Number One. 4:32, ci trasferiamo a Venezia, ciò perché proprio lì a Venezia c'è stupore per il delfino Mimmo, accompagnato fuori dalla laguna più volte per proteggerlo, dicono, dal traffico delle barche, ma questo delfino continua a tornare indietro e allora si rifà la stessa operazione. Quindi Mimmo, battezzato tra l'altro Nane da molti residenti, frequenta stabilmente la laguna di Venezia dal giugno dello scorso anno e nonostante i tentativi degli esperti di scortarlo e allontanarlo in mare aperto per proteggerlo, diciamo, dal traffico nautico, non ne vuole sapere, continua a tornare lì, lui sta bene lì e tanti continuano a portarlo fuori, lui continua a tornare, sta bene nel traffico nautico, non dovrebbe essere così, ma purtroppo, per fortuna per lui, è così. Quindi c'è stupore a Venezia per questo delfino chiamato Mimmo. Io ero rimasto a Flipper, sono cambiati anche i nomi da dare ai delfini, pazzesco. C'è Michael Bublé.

lo si sente, lo si ascolta a Natale, ma anche durante questa giornata del 23 luglio è tornato a trovarci con It's a Beautiful Day from Canada, Michael Bublé. Signore e signori, volevo invitarvi ad una grande serata, quella di sabato sera 25 luglio presso il Lazzaretto di Bergamo. Ci sarà il closing party, ci sarò pure io con il DJ set di Angelo Pandolfi e insieme a noi Chiamami Faro, quindi serata imperdibile. Dovete prenotare i biglietti, costo zero, ma andare sul sito, prenotarli per essere sicuri di avere un posto da non perdere, naturalmente, al Lazzaretto di Bergamo. Sabato sera 25 luglio dalle 21.30 vi aspetto con un DJ set imperdibile. E adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il loro canto d'amore su Number One.

0: l'altro per gli strani rumori che provenivano dall'appartamento, fortunatamente dai vicini, si è giustificato in questo modo: no, non arrestatemi, io sono entrato così di nascosto in questo appartamento perché la titolare dell'appartamento è la mia fidanzata, volevo fare una sorpresa. In realtà lui era un ladro e fortunatamente quando poi è stata chiamata la proprietaria dell'appartamento ha detto: non ho questo tipo di fidanzato. Quindi lui è stato arrestato e giustamente tutto bene quel che finisce bene. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo dal 1983, Cyndi Lauper.
1: Pomeriggio number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: e noi torniamo invece
1: domani alle 17. Dobbiamo dare la parola però al the one and the only, perché oggi è da solo. The Lone Ranger.
0: Tra l'altro lui diceva sono alone.
1: Alone, esatto, sì, lui è un alone in questo momento, stiamo parlando

0: di Luchino col suo happy hour. Domani torneranno insieme lui e Gabro, però oggi ecco Gabro si è preso un giorno di pausa.
1: Esatto, ci sta,
0: ogni
1: ci
0: tanto.
1: Sta. Va bene, noi torniamo appunto domani ore 17 come sempre con Lily
0: e Agnese.
1: Ciao. Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui!

0: qualche secondo e saranno le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. Di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
3: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai. Sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute, via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
3: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Happy Hour.
0: And the Watch Scouts. No, parlo un po' le tutte le lingue come fa il signor Gabbro quando. Che non c'è stasera? No, stasera c'è un concorso di colpa, probabilmente. Stasera è assente, ma domani torna, ahimè, no, niente, va bene. Ma perché? Ma si fa così per dire. Buona serata, benvenuti, siete su Radio Number One. Salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi e domani puntualmente torneranno. E ovviamente voi rientro a casa anche allora, e poi ovviamente sappiamo che Lilli fa lo yo-yo, perché poi dalle 22 tornerà per l'appuntamento di Number One Classics. La benzina ce la regalano, niente.
7: Posso avere un aumento?
0: Ma cosa c'entra lei adesso per questa cosa? Stavo parlando di Lilli, mi deve sempre distrarre. Oh,
8: ciao ragazzi, ecco. Come va? Com'è qua il movimento?
0: Tutto a posto, Mary, non c'è neanche il signor Gabbro.

0: male nella situazione radiofonica del pianeta e non solo. E allora la prima cosa che facciamo per farvi capire dove vi trovate, facciamo una cosa che pochi fanno, attenzione. Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Allora, metti il caso che voi ci abbiate un'amica che si chiama Brigida e un amico che si chiama Brigido, non ho mai sentito questo, però va bene uguale, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Oh! E attenzione ragazzi, perché oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Teneteli a cuore, che quelli ci hanno bisogno di noi, lo dico sempre io. Vabbè, devo dire qualcos'altro? No, niente, due ore, pensate un po'. Ci sono solo io, sono Luchino. Luchino, quello con la K, dai.
1: Happy Hour.

0: fa un po' estate questa Wave the Jungle, Radio Number One. Buona serata, bene, cosa state combinando? Siamo a giovedì sera, prossimi al fine settimana, lo sapete. Poi all'interno di questo appuntamento, ovviamente qui si alza il qui, solo qui si alza il qui.
1: Scusi, non ho capito.
0: Cioè, nel senso che sei il qui, no? Il qui, niente, lo spiego la prossima, lasci stare che forse è meglio. Attenzione, perché invece un'altra delle cose che facciamo per alzare il qui della trasmissione dell'appuntamento qui dell'Happy Hour, cosa è importante? Andare a pescare un segno zodiacale. Perché? Perché precedentemente un paio di voi si prenotavano per la lettura del proprio oroscopo, ma attenzione, perché noi non è che leggiamo l'oroscopo così nella banalità della giornata di domani, no? Quello lo fanno tutti, poi uno dice chissà domani come andrà. No! Noi leggiamo quello della giornata odierna che sta per chiudersi. Perché, direte voi? Perché così in caso tiriamo e o non tiriamo le orecchie agli oroscopari. Solitamente le tiriamo, perché non ci azzeccano quasi mai. Però va bene uguale. Qual è il problema? Estraiamo un segno per non farvi litigare noi da qualche tempo dal nostro cilindro. Invece che il coniglio ci abbiamo il segno zodiacale.
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Un segno zodiacale può essere caldo? Allora, attenzione, leone. Allora, se siete del leone e o non siete del leone, vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, fatecelo sapere, mi raccomando. Sei un po' stanco, ma puoi dedicarti alle tue cure. Attenzione ai rapporti che più ti interessano. In amore ci vuole meno gelosia. Hai capito come funziona? Ah, se siete del leone e o non siete del leone, vi ci ritrovate, fateci sapere almeno di che segno siete, così almeno capiamo come hanno mischiato i foglietti gli oroscopari, no?

0: DJ Arena Grande, Nicki Minaj, Ben Ben, Radio Number One, buona serata, ma quanti siete? Anche stasera non c'è il signor Gabriel, eh? No, io l'ho già detto, forse mangerò qualcosa stasera. Cos'è che anda, mangio stasera che sono da solo, tanto, non devo cucinare molto, dai.
1: È impossibile,
0: niente, non avevo avuto neanche stasera, sto digiuno, speriamo che il signor Gabriel stia mangiando almeno da qualche parte, chi può dirlo. Salutiamo Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo, un saluto anche a tutti coloro che stanno messaggiando e stanno già iniziando a selezionare le proprie canzoni, perché? Perché ovviamente ogni sera all'interno dell'Happy Hour ci abbiamo degli spazi dedicati a voi con quelle che sono le vostre canzoni, la vostra musica, le vostre richieste musicali, e poi se volete dedicare la canzone a qualcuno ma anche a voi stessi, qual è il problema? L'importante è ascoltare buona musica come puntualmente ogni sera facciamo grazie a voi.
2: Non lo voglio sapere.
0: Ma come non lo vuoi sapere? Lo devi sapere per forza, cioè, lasci stare. Allora salutiamo invece anche Anna che dice che andrà a mangiare gli gnocchi alla fiera di Pognana all'Ario. Non male anche quello, cioè, mi fate venire fame stasera, no? Funziona così, cioè alla fine.
3: Buonasera signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
3: Non c'è signor Gabbro, ma in buona compagnia Colberti, sì. E la barista artificiale. Quindi seratona signor Lucchino, buona serata.
0: Buona serata a lei, buon lavoro signor Maurizio. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. E attenzione, no, visto che questo è il locale, il vostro open bar preferito, il vostro bar dove beviamo delle cose, mangiamo delle cose, parliamo di delle cose. No, non parliamo di niente che ci viene meglio, però pare che la generazione Z abbia ufficializzato il fatto che non beve più alcolici. Cioè praticamente c'è questo Cyber Curiosity, questo viaggio nel gusto dei cocktail che puntualmente le nuove generazioni, almeno la generazione Z, sta facendo viaggiando all'interno di questi nuovi gusti che vengono proposti dai barmaid in giro per tutto il pianeta. Attenzione perché, tanto per cambiare, sapete che ogni tanto pagano qualcuno che fa delle ricerche, delle analisi, quelle cose lì, no? E pare che effettivamente queste cose non facciano poi così bene. Voi direte in che senso? Sono cose analcoliche. Certo, il problema serio di questi beveroni, come se così vogliamo chiamarli, il problema è il fatto che sono ricchi di diversi additivi che poi servono per dare il gusto, quella fragranza, quelle particolarità, che fondamentalmente poi per quanto riguarda il nostro sistema intestinale, soprattutto quello che è il sistema del corpo umano, poi non vanno così bene, perché alla lunga possono portare diciamo delle situazioni problematiche anche a livello diabetico, almeno così spare. Poi adesso staremo a vedere, anche perché questo è un primo giro di boa su questa ricerca. Però attenzione, io dico sempre che un bicchiere di vino, ma proprio pulito, un bicchiere di vino, niente di complicato, è sicuramente meglio che un pastrugno fatto da mille cose. Però beh, questo è un punto di vista, no? Adesso non so cosa ne pensiate voi, ma va bene uguale, no?
2: Buonasera, capo.

0: Rosa Magnetic Radio Number One. Qualcuno chiede cosa beve il Berti, guardi, non me lo chieda a me che non lo voglio sapere, però nel frattempo Cristiana dice che lei beve acqua con un pizzico di sale marino integrale e un po' di succo di limone, no?
1: Liscio o macchiato?
0: Ma liscio o macchiato che cosa? Sarà un cocktail, una cosa che ha inventato Cristiana. Vabbè, state lì tra un attimo, primo spazio dedicato.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre puntuale a quest'ora grazie agli amici di Trebi Meteo, diamo un'occhiata alla situazione meteorologica per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord, giornata all'insegna della stabilità con cielo sereno e poco nuvoloso e variabilità diurna su Alpi e Prealpi. Al centro variabilità mattutina sul basso Abruzzo, mentre al sud una residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, anche con qualche piovasco. Per restare informati e sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo. Cosa state combinando? Che io sono curioso, stasera non c'è neanche il signor Gabbro a farmi compagnia, cioè ad aiutarmi negli appuntamenti.
2: Che la...
1: Ma dica quadretti che cosa? Cioè, però c'è la barista, ci sono tutti, c'è anche il Berti che adesso si è nascosto, non ho capito cosa sta facendo in questo momento, ma va bene uguale.

0: riguarda questo 23 luglio, questo giovedì sera. Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito dove potete richiedere le vostre canzoni, la vostra musica. Se volete potete anche dirci cosa state combinando, soprattutto cosa state mangiando, perché qui tanto Gandalf non cucina mai niente fondamentalmente, no?
1: Non mi meraviglia.
0: Certo, non mi meraviglia neanche a me, perché tanto non mangio mai, quindi insomma è tutto sotto controllo, direi. Va bene, salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando. Intanto ciao Mattia, buona serata, ciao Cristian, un saluto anche a Agnese, ciao. E salutiamo anche, aspetta, chi sta messaggiando, sì, no, abbiamo ancora spazi, sì sì Carlo, abbiamo ancora spazi, puoi richiedere canzoni, fino a quando non interviene il Berdi noi facciamo, gli spazi ce li abbiamo. Grande musica anche questa sera, che poi ritroverete sicuramente, perché voi andate a cercare delle chicche del passato, come dico sempre io, e poi le chicche le ritroverete anche questa sera a partire dalle 22 con la nostra Lilli, giusto appunto, che quest'oggi dovrà spolverarsi i vinili da sola perché manca Gabro. Va bene, arriva una canzone per Ettore.

1990 e una canzone direi non così tanto attuale, visto che questa Klaus Main scrisse questa canzone appunto per quelli che erano i momenti e i cambiamenti politici di quel periodo. Stiamo parlando del 1990, dove c'era questa situazione dell'Europa dell'Est, anche se più volte fondamentalmente Main certifica il fatto che ha scritto il brano prima della caduta del muro di Berlino, quindi non è inerente esattamente a quella situazione, però tanta roba, come uso dire io. Giovanotti Alfa.

Dragons, Imagine Dragons, siete su Radio Number One, benvenuti, ci abbiamo ancora degli spazi per il dedicato, se volete interagire potete farlo e dirci anche cosa state combinando in questo giovedì sera prossimi al fine settimana, molti partiranno, lo so, lo so.

Zero, questo era Ti Sento, siete su Radio Number One, state lì un attimo e torniamo con un altro spazio dedicato a voi.

0: mercato sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Ed eccolo qui, secondo spazio di questa serata. Siamo ormai addirittura all'arrivo per quanto riguarda il weekend. Poi domani sera ancora, mi raccomando, l'happy hour, le vostre richieste musicali, tutti gli appuntamenti nell'arco della giornata. E poi molti invece so che sono in fase di partenza per il fine settimana. Vero Simona? No, sto facendo le valigie e domani sono in partenza. Beata te, come tanti altri che comunque stanno preparando la valigia per la giornata di domani, perché qualcuno, diciamo che cominciamo a entrare nel periodo delle ferie più importanti. Diciamo che da questa settimana fino alla conclusione del mese di agosto, senza ombra di dubbio, ci sarà tantissimo movimento, anche e soprattutto sulle strade, autostrade, gli aerei, i treni, tutte quelle robe lì, dove la gente comunque si muove per alleggerire il periodo di lavoro dell'arco dell'anno. Salutiamo anche la Sicilia, buonasera, salutiamo che dice che fa caldo anche da quelle parti, e salutiamo invece le Giulie, giusto? Sì, sono loro, no? Le amiche di Cerro Maggiore che volevano ascoltare una canzone.

1987, un'ennesima svolta nel panorama e la metodica operativa di Madonna di quel periodo, da questo album meraviglioso che si intitolava True Blue, che conteneva diversi singoli che poi furono pubblicati tipo Papa Don't Preach e tanti altri, e sicuramente una delle canzoni che è sempre un piacere ritrovare. Grazie alle Giulie, grazie a Cerro Maggiore e grazie anche a Alex Warren, cioè questo è Alex Warren, non si è...

0: Siamo ai saluti, un'ora è davvero volata, ma ci risentiamo con Number One Classics. Buona serata e a domani da Lilly.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.